0: Radio Rijeka. 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Cari ascoltatori, buongiorno dagli studi di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. Oggi la nostra apertura è dedicata alla grande risposta di solidarietà a Fiume per i cani salvati dal casolare dell'orrore del Monte Maggiore. Una straordinaria mobilitazione che stamane sta coinvolgendo ben 40 comitati di quartiere che si sono organizzati con una raccolta di aiuti destinata al rifugio per animali di Viscovo, che da ormai una settimana sta accudendo decine di cani denutriti e feriti. Per appoggiare il lavoro del rifugio, la città di Castua ha concesso uno spazio per il deposito delle donazioni di cibo nella località di Sporo Vajama al Civico 2. E domani a Cantrida è in programma una marcia di protesta dedicata a tutti gli animali maltrattati che purtroppo non sono stati soccorsi in tempo. L'iniziativa viene promossa dall'Associazione per la tutela degli animali di Fiume insieme all'Art Kvart e al caffè bar Morski Prasac, come risposta ad anni di negligenze, al letargo delle istituzioni e a un sistema che troppo spesso interviene troppo tardi. Il ritrovo è previsto quindi domani alle 12 lungo la passeggiata tra lo stadio e il 3 maggio. Ed ora andiamo all'estero. All'indomani della tragedia nei fondali dell'isola maldiviana di Alimatà è stato ritrovato il cadavere del capobarca e istruttore di sub padovano Gianluca Benedetti. I corpi degli altri 4 cittadini italiani sono ancora intrappolati nella grotta in cui si sono immersi ieri mattina a una profondità di 60 metri. Il maltempo ha fermato le ricerche delle vittime. Si tratta di una professoressa dell'Università di Genova, sua figlia, una giovane ricercatrice, e un 31enne neolaureato di Omegna. In campo sommozzatori specializzati, imbarcazioni e supporto aereo in un'operazione definita ad alto rischio. Ed ora torniamo in ambito locale. Questa sera arriva a Fiume una delle voci più amate della musica italiana. Iva Zanicchi sarà protagonista di una serata speciale al Teatro Ivan Zeitz. L'artista, cantante donna che ha vinto più volte il Festival di Sanremo, porterà sul palco i suoi grandi successi, alternati a momenti di racconto, musica ed emozione. La serata, con inizio alle ore 19, viene promossa dall'Università Popolare di Trieste e Unione Italiana, con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia a Zagabria. In vista del concerto sentiamo una dichiarazione di Iva Zanicchi.
2: È un appuntamento particolare, un appuntamento che mi emoziona anche un po', non vedo l'ora di poter cantare a Fiume per tutti, ma anche per gli italiani. So che c'è una comunità non tanto grande, ma comunque che c'è una comunità italiana che abita a Fiume. Ecco, sarà una gioia poter cantare per loro. Ho già appuntamenti anche con degli amici. Bello, sarà un incontro, mi auguro e spero, piacevole. Faremo musica, chiacchiereremo, cercherò di tenere allegre le persone. Sai che mi scappa anche qualche barzelletta. Così teniamo allegro le persone, per cui è un incontro particolarmente sentito da me e anche emozionante, davvero.
0: Proseguiamo con lo sport. Tennis: sospesa a causa maltempo la semifinale degli Internazionali d'Italia 2026 tra i due fuoriclasse Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Il match sul centrale del Foro Italico è stato interrotto nel terzo set, con l'azzurro avanti per 6-2, 5-7 e 4-2 dopo oltre 2 ore di gioco. Sinner e Medvedev torneranno in campo questo pomeriggio non prima delle 15, dopo le semifinali del doppio di Bolelli-Vavassori fissata alle 13. Vediamo il quadro meteo. Alle 10 a Fiume registrati 13 gradi dopo una minima notturna di 11. Umidità relativa all'83% con bassa pressione atmosferica. Nelle ultime 24 ore a Fiume è caduti 34 litri di pioggia per metro quadro. Tempo ancora perturbato in tutto il Quarnero, con parentesi di deboli piogge. Dal pomeriggio è attesa una cessazione dei fenomeni con graduale riduzione della nuvolosità. Venti dai quadranti nord-occidentali, da deboli a moderati. Mare da poco a moderatamente mosso. Massime nel Quarnero e in Istria tra 15 e 19 gradi. In Gorski Kotar tra 8 e 13 gradi. In chiusura l'almanacco del giorno, è sabato 16 maggio, a Fiume il sole è sorto alle 5.31 e tramonterà alle 20.26 minuti. Oggi si celebra la giornata internazionale della luce. La frase del giorno cita: la fortuna non segue gli audaci, sono gli audaci a sorridere anche quando non hanno fortuna. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, a risentirci alle 12.30. Buon sabato insieme a Radio Fiume.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Ancora un saluto da Radio Fiume. Iniziamo dalla politica croata. È ancora stallo sulla nomina dei giudici della Corte Costituzionale. Nessuno dei tre candidati proposti dalla maggioranza dell'HDZ ha ottenuto il sostegno necessario dei deputati. Dura la risposta del premier Andrej Plenković, che ha accusato l'opposizione, socialdemocratici e partito Mosimo, di voler attribuire alla maggioranza parlamentare la responsabilità della mancata elezione, ricorrendo ad attacchi personali. Dall'estero, 36 paesi hanno annunciato formalmente la loro intenzione di partecipare all'istituzione del Tribunale Speciale per il crimine di aggressione della Russia contro l'Ucraina, istituito nell'ambito del Consiglio d'Europa. Tra i firmatari c'è l'Unione Europea, ma mancano Malta, Bulgaria, Slovacchia e Ungheria. La Corte avrà sede all'Aia, ma già da ora si teme possa avere problemi di budget. Sicuramente non potrà processare le più alte autorità russe finché saranno in carica. Intanto il presidente Vladimir Putin ha annunciato che la settimana prossima si recherà in Cina per un bilaterale sui rapporti commerciali tra Mosca e Pechino. Da Fiume con la cronaca, da ieri sera circola sulle reti sociali un video che riporta un episodio di violenza avvenuto a Fiume, nel quale diverse persone aggrediscono un giovane. Da quanto comunicato dalla questura litoraneo-montana, il filmato risale alla notte del 1 febbraio, quando degli ignoti hanno rapinato un cittadino straniero di 25 anni che lavora come marittimo su una nave battente bandiera estera. L'uomo è stato aggredito, ferito e derubato dopo aver sporto denuncia alla polizia e salpato dal porto di Fiume insieme agli altri membri dell'equipaggio. La polizia fiumana precisa di non essere stata a conoscenza dell'esistenza di questo video. Le indagini sono in corso. Voltiamo pagina. Nell'ambito delle iniziative umanitarie a favore del rifugio per animali di Viscovo e dei 47 cagnolini salvati dal Monte Maggiore, stasera al Book Café di Via Ciotta, concerto jazz del noto cantante fiumano Lovro Mirt. Si inizia alle 20, l'entrata è libera con donazioni individuali per il rifugio di Viscovo. Aggiungiamo che fino alle ore 18 al Book Café è in corso anche un mercatino di abiti vintage. Anche qui si raccolgono fondi a favore dell'asilo per cani di Viscovo. Vediamo gli altri eventi del weekend. Oggi e domani Palazzo Modello ospiterà la prima edizione del Fiume Fusion Festival di salsa, bachata e kizomba. Promosso dal pluripremiato maestro di ballo italiano Roberto Trigona, l'evento riunirà in circolo circa 250 persone da tutta Europa e alcuni tra i migliori insegnanti di ballo dell'area Alpe Adria. In agenda dalle 14 alle 18 un laboratorio di ballo seguito da un blocco di social dance fino alle ore 20, a partire dalle 23 Latino Party. Per tutti i dettagli consultare il programma online del Fiume Fusion Festival. Ed ora film. Questa sera al Cinema Arti di Fiume è in programma Spin Time, che fatica la democrazia. Un documentario inchiesta della famosa regista Sabina Guzzanti su un palazzo occupato a Roma, in precedenza adibito a uffici statali. Qui dal 2013 è in corso un particolare esperimento sociale. Nei 7 piani dello stabile convivono 180 famiglie di 25 nazionalità diverse. Rifugiati politici, singoli indigenti, persone che per vari motivi si ritrovano senza casa. Dopo il film è previsto un breve panel con uno degli attori, Andrea Alzetta, noto come Tarzan, leader delle occupazioni in Italia ed ex consigliere romano. La proiezione avrà inizio alle ore 20. Aggiungiamo che domani negli spazi dell'IVEX in Delta seguirà una tavola rotonda sulla rigenerazione urbana e l'uso degli spazi dismessi per la collettività. Vi prenderanno parte Andrea Alzetta, il regista fiumano Igor Besinovic ed esperti di Fiume, Pola, Zagabria e Lubiana. Qui si inizia a mezzogiorno. Infine il meteo. Alle 12 a Fiume segnati 15 gradi. Nel Quarnero ancora condizioni grigie e coperte, ma al momento senza precipitazioni. Venti dai quadranti settentrionali da leggeri a moderati. Massime per oggi fino a 19 gradi. È tutto, grazie dell'attenzione. Prossima edizione con il GR delle 16 e l'intervista a Iva Zanicchi. Seguiteci.

0: Radio Rijeka.
1: Sono le 16.
2: Radio Fiume. Giornale radio.
1: Cari ascoltatori, buon pomeriggio da Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. Apriamo con la cronaca. Da ieri sera circola sulle reti sociali un video scioccante che riporta un episodio di violenza avvenuto a Fiume, in Riva, nel quale un gruppo di persone aggrediscono un giovane. Da quanto comunicato dalla questura litoraneo-montana, il filmato risale alla notte del 1° febbraio, quando degli ignoti hanno brutalmente aggredito e rapinato un cittadino straniero di 25 anni che lavora come marittimo su una nave battente bandiera estera. Dopo aver sporto denuncia alla polizia, l'uomo sarebbe salpato dal porto di Fiume insieme agli altri membri dell'equipaggio. La polizia fiumana precisa di non essere stata a conoscenza dell'esistenza del video. Il ministro dell'Interno, Davor Božinović, sottolinea che la Croazia non può e non deve diventare una società che tollera la violenza. Le indagini sono in corso. Dall'estero, all'indomani della tragedia nei fondali dell'isola maldiviana di Alimata, è stato ritrovato il cadavere del capobarca e istruttore di sub padovano Gianluca Benedetti. I corpi degli altri 4 cittadini italiani sono ancora intrappolati nella grotta in cui si sono immersi ieri mattina a una profondità di 60 metri. L'operazione di recupero è stata definita ad alto rischio. Purtroppo nel primo pomeriggio è deceduto anche un sub delle forze armate delle Maldive che si era immerso per cercare i corpi dei 4 italiani. Voltiamo pagina. Questa sera a Vienna è in programma la finalissima della 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest. 25 paesi che si contenderanno la vittoria, tra cui la Croazia che si esibirà 13ª con il gruppo Lelek e il brano Andromeda. L'Italia col Sal da Vinci è per sempre sì, canta dopo Cipro e prima della Norvegia. La diretta dalla Wiener Stadthalle alle ore 21.
2: Notizie locali.
1: Nell'ambito delle numerose iniziative umanitarie a favore del rifugio per animali di Viscovo e dei 47 cani salvati dal Monte Maggiore, domani a Cantrida è in programma una marcia di protesta dedicata a tutti gli animali maltrattati che non sono stati soccorsi in tempo. L'evento viene promosso dall'Associazione per la tutela degli animali di Fiume insieme all'Art Quart e al caffè bar Morski Prasats come risposta a danni di negligenze, al letargo delle istituzioni e a un sistema che troppo spesso interviene troppo tardi. Il ritrovo è previsto a mezzogiorno lungo la passeggiata tra lo stadio e il 3 maggio. Seguirà una parentesi musicale con Zoran Majstorovic e il suo trio. Ed ora diamo spazio alla musica italiana. Questa sera arriva a Fiume una delle voci più amate, Iva Zanicchi, che sarà protagonista di una serata speciale al teatro Ivan Zeitz. La serata, con inizio alle ore 19, viene promossa da UPT e Unione Italiana con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia a Zagabria. In vista del concerto sentiamo una breve intervista con Iva Zanicchi.
3: È un appuntamento particolare, un appuntamento che mi emoziona anche un po', non vedo l'ora di poter cantare a Fiume per tutti, ma anche per gli italiani. So che c'è una comunità non tanto grande, ma comunque che c'è una comunità italiana che abita a Fiume. Ecco, sarà una gioia poter cantare per loro, ho già appuntamenti anche con degli amici, bello, sarà un incontro, mi auguro e spero, piacevole. Faremo musica, chiacchiereremo, cercherò di tenere allegre le persone, sai che mi scappa anche qualche barzelletta. Così teniamo allegro le persone, per cui è un incontro particolarmente sentito da me e anche emozionante, davvero. Non vedo l'ora di arrivare a cantare per loro.
1: Signora Zanicchi, lei ha attraversato generazioni e generazioni di musica italiana. C'è una canzone del suo repertorio che sente ancora sua, diciamo come il primo giorno, un suo ricordo personale ed emotivo, forse una collaborazione particolare?
3: Ma guardi, io sono sempre molto legata al passato. passato. Parlo sempre delle cose che ho vissuto da ragazzina, i miei genitori, il paese. Per cui se penso alla musica, alle canzoni, fatalmente la canzone che amo di più, proprio perché è stata la mia prima incisione e che mi è andata bene, perché è una specie di blues che si chiama Come ti vorrei, che io continuo a cantare, è una canzone che mi ha dato la gioia grande di potermi in parte, insomma, far conoscere alla gente, perché era un paio di anni che io tentavo e non si era verso di trovare la canzone giusta, di trovare la strada giusta. E quando ho inciso questa canzone, che a me piaceva molto perché è un blues, che io adoro il blues, e i discografici mi dissero: ma la mettiamo nei jukebox, se l'ascolteranno, se funzionerà, e allora stampiamo il disco, la mettiamo nei negozi. Io cantavo in Versilia e non si sentiva, nei jukebox non c'era. E poi invece venne Vandelli, Maurizio Vandelli dell'Equipe 84, che era stato in Romagna per qualche giorno, dice: guarda, si sente tantissimo la tua canzone. Dico: ma come, se qui non c'è? Beh, a farla breve, allora telefono subito alla casa discografica, che non riuscivo neanche a camminare, volavo, e loro mi dicono: no, non ci risulta, a noi non risulta che sia andato bene in Romagna. Mamma mia, perché allora conteggiavano i jukebox quante persone ascoltavano la canzone. Vabbè, insomma, stavo tornando a casa con le lacrime agli occhi, perché ci credevo troppo. E ancora una volta, quando arrivo alla stazione Milano, che sto per salire sul treno, c'era un ragazzo che trasportava una montagna di valigie e fischiettava Come ti vorrei. Io mi sono paralizzato, per un pelo perdo il treno. Dico: insomma, se la canticchia, la fischietta, vuol dire che... Gli volevo chiedere: ma dove sei stato al mare? Però da lì effettivamente è partito. Allora vendere 450.000 copie non era un successo, però 450.000 le ha vendute. Adesso sarebbe un disco di platino. Comunque è stato il mio primo successo. Poi va bene, c'ho La Riva Bianca, Riva Nera, Fiume Amaro, Zingara, tantissime canzoni, ma quella è nel cuore.
1: Infatti lei è la cantante donna che ha vinto più volte il Festival di Sanremo, quindi ha trionfato in 3 edizioni su 11 partecipazioni, se non sbaglio. E infatti, come diceva adesso, dal 67 con Non pensare a me, Claudio Villa, al 69 con Zingara, Bobby Solo, a Ciao cara come stai.
3: Poi siamo arrivati terzi, amo ricordarlo perché lui è un grandissimo. Tra l'altro viene da quelle zone lì, che serve, sì. Endrigo.
1: Sì, sì, esatto.
3: E ha scritto tante canzoni meravigliose, ma siamo andati a Sanremo con una sua canzone, L'Arca di Noè, e siamo arrivati terzi. Endrigo era grande, l'ho amato tanto, perché veramente uno grande, serio, meticoloso, era una persona speciale.
1: Dalle forti emozioni. Signora Zannicchi, tornando al giorno d'oggi, come vede i giovani artisti di oggi? Segue i talent, da Amici di Maria De Filippi a The Voice, ma anche l'Eurovision, fra l'altro, in questi momenti in corso, e lei ha anche rappresentato l'Italia in Europa con Due grosse lacrime.
3: Ma guardi, è troppo facile fare di ogni erba un fascio, dice: ah, la musica giovanissima è... No, non è vero, c'è del buono e anche tanto. Sa com'è, ogni generazione ha la propria musica. Io mi auguro e spero, lo dico sempre ai giovani, ce ne sono alcuni talenti veri: non dimenticate la nostra melodia, noi siamo i re della melodia nel mondo, non trascuratela, perché se prendete una bella melodia e poi la vestite con un vestito modernissimo, avete fatto bingo. Non bisogna chimiottare o copiare gli americani, gli inglesi, noi non possiamo imitare loro, noi dobbiamo dare qualcosa di diverso. E poi appunto abbiamo questa base straordinaria che è la melodia, che siamo i re della melodia, usiamola, ecco, come hanno fatto i grandi cantautori, i grandi autori anche del passato. E la musica italiana, la canzone italiana è andata un po' ovunque. Io invio un saluto affettuosissimo a tutti gli ascoltatori di Radio Fiume, e parte di loro mi auguro e spero di vederli al concerto, ma veramente con grandissimo affetto, col cuore, sinceramente. Grazie tante.
1: Proseguiamo con il cinema. Questa sera all'Arte di Fiume, in programma Spin Time, Che fatica la democrazia, documentario inchiesta della famosa regista italiana Sabina Guzzanti. La pellicola ci porta la storia di un palazzo occupato a Roma in cui è in corso un esperimento sociale. Nello stabile convivono infatti 180 famiglie di 25 nazionalità diverse, rifugiati politici, singoli indigenti, persone che per vari motivi si ritrovano senza casa. Dopo il film è previsto un breve panel con uno degli attori, Andrea Alzetta, noto come Tarzan, leader delle occupazioni in Italia ed ex consigliere romano. La proiezione avrà inizio alle ore 20. Aggiungiamo che domani, negli spazi dell'Ivex in Delta, seguirà una tavola rotonda sulla rigenerazione urbana e l'uso degli spazi dismessi per la collettività. Vi prenderanno parte Andrea Alzetta, il regista fiumano Igor Besinovic ed esperti di Fiume, Pola, Zagabria e Lubiana. Qui si inizia alle 12. E domani sera alle 18 andrà in onda un'altra puntata di Senza Parole. Entreremo nel cuore del dramma italiano di Fiume tra produzione, palcoscenico, nuove produzioni e le notti estive fiumane. Ospite in studio Noemi Dessardo. Ecco un breve estratto della puntata.
0: Praticamente è una grande responsabilità perché sei una piccola parte di un grande meccanismo, non solo io nei confronti del teatro e nei confronti del dramma, ma anche nei confronti della comunità nazionale italiana e per noi che abbiamo, diciamo, un altro impegno nei confronti della comunità e di questi territori. Quindi è un lavoro molto impegnativo per quanto riguarda la sola creazione di un programma e di uno spettacolo e diciamo doppiamente importante perché siamo un teatro di minoranza all'interno di questo territorio.
2: Lo sport.
1: Calcio. Nell'ambito del 35esimo e penultimo turno di Prima Lega, domani sera il Rijeka gioca in trasferta contro l'Istra al Drusina di Pola. Il derby del Monte Maggiore avrà inizio alle 18.45 con diretta sulla nostra emittente. Anche in Serie A il 37esimo turno si gioca tutto domani. Si parte alle 12 con ben 5 partite in contemporanea, tra cui Juve Fiorentina e Genoa Milan.
2: Che tempo fa?
1: Nel Quarnero ancora condizioni grigie e coperte, ma al momento senza precipitazioni. Venti dai quadranti settentrionali da leggeri a moderati, massime per oggi fino a 19 gradi. Alle 15 a Fiume registrati 14 gradi, umidità relativa al 62% con condizioni di bassa pressione atmosferica. Per domani netto miglioramento meteo con prevalenza di sole e lieve nuvolosità. Dal pomeriggio probabili nuove instabilità con precipitazioni. Bora e venti dai quadranti nord-occidentali da leggeri a moderati. In serata scirocco. Mare poco mosso. Massime lungo la costa tra 18 e 21 gradi. In Gorski Kotar tra 13 e 16 gradi. E il nostro GR termina qui. È stato realizzato in regia da Goran Banic. Grazie per averci seguito e a risentirci lunedì mattina alle 10.30. Buon sabato insieme a Radio Fiume.

0: cosa par che abbiamo dimenticato qualche dun?
1: Aia, ciò, se è possibile, un bitch de memoria si può perdere.
0: Non bazzilemo, dai, altra gente continua a venire.
1: Isei, benvenuti.